0: L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir rileva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, mentre prosegue lo scontro tra piantedosi e il sindaco Lepore. Donald Trump valuta una nuova escalation contro l'Iran con tensioni altissime anche in Cisgiordania, atteso per martedì a Washington un incontro tra Trump e Zelensky. Incendi devastanti in Francia e Spagna con 200.000 evacuati, mentre una turista italiana muore in Kenya. Consegnate alla procura di Roma le chat tra Delmastro e Caroccia, due operai perdono la vita sul lavoro a Roma e nel Nuorese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli Ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di due israeliani e quattro palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
0: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
0: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato illegale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi

0: A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma, invece, un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'Interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport, calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:04.

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 26 luglio e si festeggia Sant'Anna e San Gioacchino. Il proverbio del giorno è: se luglio è asciutto, buon vino spera. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, pomeriggio decisamente migliore della mattinata, che sarà un po' nervosa e inquieta. Una bella occasione in arrivo per chi la saprà cogliere al volo. La cura dei rapporti familiari passa in primo piano. Sappiate rispondere alle loro esigenze.
2: Toro, soprattutto in mattinata sarete molto concentrati su voi stessi e ve la prenderete, se non riceverete particolari attenzioni dalle persone circostanti. Il vostro continuo bisogno di rassicurazioni provocherà contrasti in famiglia. Rafforzate l'autostima.
1: Gemelli, capirete chi tra gli amici vi stima e chi invece vi frequenta soltanto per divertimento. Avrete l'opportunità di circondarvi di persone serie. Su una questione importante imparate a fidarvi della vostra guida interiore e anche di certo non sbaglierete.
2: Cancro, state finalmente abbandonando il ruolo di semplici spettatori della vostra vita e provate a prendere in mano il timone con scelte che la stanno trasformando. State diventando dei veri e propri maestri nel decidere e dirigere poi gli eventi della direzione voluta.
1: Leone, siete la dimostrazione vivente in questo periodo che il buon umore genera benessere e tutti e due si esprimono con attività gratificanti. Se qualcuno volesse scommettere, poco convinto sulla riuscita di certi progetti, siatene certi che la vincerete.
2: Vergine, la giornata all'inizio vi sembrerà luminosa, poi vi accorgerete che diverse nuvole prenderanno il sopravvento nel vostro cielo, innervosendovi. Siate riservati e proteggete le confidenze di un amico, le conseguenze di una indiscrezione sarebbero pesanti.
1: Bilancia, sempre alla ricerca dell'armonia con queste belle stelle, saprete creare un equilibrio tra le cose che farete, si tratti di lavoro o anche di divertimento. Guardatevi dentro, siate sinceri fino in fondo prima di prendere una decisione che riguarda un amico.
2: Scorpione, non fidatevi di persone appartenenti ad ambienti superficiali che puntano tutto solo e soltanto sull'apparenza. Rivolgete lo sguardo altrove, giornata che inizierà con una mattinata tranquilla ma che diventerà più agitata con il passare delle ore.
1: Sagittario, dal pomeriggio la luna entrerà nel vostro segno, amplificherà la fiducia in voi stessi e vi inviterà a vivere in libertà. Darete più spazio alla spinta a conoscere e avrete la possibilità di occuparvi di realtà innovative grazie a degli amici.
2: Capricorno, il vostro bisogno di ordine, di rispetto dei doveri potrebbe provocare qualche battibecco in famiglia. Siate meno inflessibili e meno duri. Quando discutete non rincorrete sempre il contraddittorio, imparate ad ascoltare e a coltivare l'empatia.
1: Acquario, prima di buttarvi lancia in resta, accertatevi che il programma che avete organizzato con gli amici sia ben strutturato. Evitate inutili rischi, Giove e Saturno contrari vi metteranno alla prova su un terreno molto delicato per voi, quello della umiltà.
2: Pesci, ascoltate quello che dicono gli altri sulle vostre recenti scelte, provate a comprenderne le ragioni, poi continuate a fare di testa vostra. Date il vostro aiuto ad un amico che conoscete da tempo, così la vostra amicizia ne uscirà rafforzata.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

All'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir rileva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, mentre prosegue lo scontro tra Piantedosi e il sindaco Lepore. Donald Trump valuta una nuova escalation contro l'Iran con tensioni altissime anche in Cisgiordania. Atteso per martedì a Washington un incontro tra Trump e Zelensky. Incendi devastanti in Francia e Spagna con 200.000 evacuati, mentre una turista italiana muore in Kenya. Consegnate alla procura di Roma le chat tra Delmastro e Caroccia. Due operai perdono la vita sul lavoro a Roma e nel Nuorese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Baby, could I ever take...

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato il legale dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
2: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester. Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo, alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: tra gli amici vi stima e chi invece vi frequenta soltanto per divertimento. Avrete l'opportunità di circondarvi di persone serie. Su una questione importante imparate a fidarvi della vostra guida interiore e anche di certo non sbaglierete.
1: Cancro, state finalmente abbandonando il ruolo di semplici spettatori della vostra vita e provate a prendere in mano il timone con scelte che la stanno trasformando. State diventando dei veri e propri maestri nel decidere e dirigere poi gli eventi della direzione voluta.
0: Leone, siete la dimostrazione vivente in questo periodo che il buon umore genera benessere e tutti e due si esprimono con attività gratificanti. Se qualcuno volesse scommettere, poco convinto sulla riuscita di certi progetti, siatene certi che la vincerete.
1: Vergine, la giornata all'inizio vi sembrerà luminosa, poi vi accorgerete che diverse nuvole prenderanno il sopravvento nel vostro cielo, innervosendovi. Siate riservati e proteggete le confidenze di un amico, le conseguenze di una indiscrezione sarebbero pesanti.
0: Bilancia, sempre alla ricerca dell'armonia con queste belle stelle saprete creare un equilibrio tra le cose che farete, si tratti di lavoro o anche di divertimento. Guardatevi dentro, siate sinceri fino in fondo prima di prendere una decisione che riguarda un amico.
1: Scorpione, non fidatevi di persone appartenenti ad ambienti superficiali che puntano tutto solo e soltanto sull'apparenza. Rivolgete lo sguardo altrove, giornata che inizierà con una mattinata tranquilla ma che diventerà più agitata con il passare delle ore.
0: Sagittario, dal pomeriggio la luna entrerà nel vostro segno, amplificherà la fiducia in voi stessi e vi inviterà a vivere in libertà. Darete più spazio alla spinta a conoscere e avrete la possibilità di occuparvi di realtà innovative grazie a degli amici.
1: Capricorno, il vostro bisogno di ordine, di rispetto dei doveri potrebbe provocare qualche battibecco in famiglia. Siate meno inflessibili e meno duri. Quando discutete non rincorrete sempre il contraddittorio, imparate ad ascoltare e a coltivare l'empatia.
0: Acquario, prima di buttarvi lancia in resta, accertatevi che il programma che avete organizzato con gli amici sia ben strutturato. Evitate inutili rischi, Giove e Saturno contrari vi metteranno alla prova su un terreno molto delicato per voi, quello della umiltà.
1: Pesci, ascoltate quello che dicono gli altri sulle vostre recenti scelte, provate a comprenderne le ragioni, poi continuate a fare di testa vostra. Date il vostro aiuto ad un amico che conoscete da tempo, così la vostra amicizia ne uscirà rafforzata.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone travolge la folla, uccide una donna e ferisce 16 persone e caccia un 21enne sospettato di legami con ambienti islamisti. Donald Trump annuncia di volersi candidare nel 2028 mentre sospende temporaneamente gli attacchi contro l'Iran per il timore di esaurire le scorte di missili Patriot. 60 agenti feriti nell'assalto notava al cantiere di Chiomonte. Sul caso Fakir un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa della vittima. Fermato un 26enne per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito Deboli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
2: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
1: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notav al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
2: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia del quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie tegate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
1: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, una buona domenica.

E andiamo ancora avanti, sì, dopo la musica continuiamo ancora qui a Radio Web, amici, perché c'è un gradito ritorno e dobbiamo sottolinearvelo, perché su WhatsApp è tornato ChatGPT. È la conclusione di questa lunga vicenda che ha tenuto banco anche nelle aule della giustizia. Abbiamo ricevuto un comunicato da parte di OpenAI, quello che annuncia, insomma, la nuova disponibilità del suo chatbot all'interno dell'applicazione, questo anche in Italia. I territori interessati sono quelli dell'Unione Europea, dicevo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Come fare per cominciare o ricominciare ad interagire con ChatGPT su WhatsApp? Beh, semplice, basta inviare un messaggio a un contatto verificato. In alternativa è possibile anche inquadrare un QR code con il vostro smartphone. Ecco, di fatto si tratta di questa mezza sconfitta per Meta, anche se l'azienda non lo ammetterà apertamente sul tema. Il gruppo di Zuckerberg si è già scontrato con i pareri delle autorità, anche quelle italiane. Le parole di Emmanuel Merrill, appunto, di OpenAI, dice: l'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare quindi ChatGPT su WhatsApp in Europa e Svizzera significa offrire accesso, possibilità di scelta, dando così alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono, ovviamente. Ecco, dice: siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto molto apprezzato. Ebbene, si conclude così questa vicenda. Chissà se durerà, ecco, ci viene subito così da dire.

amici, vogliamo restare negli Stati Uniti perché siamo in casa Apple, insomma quello che sta un po' succedendo per quanto riguarda i chip. C'è questo accordo con Intel, a quanto pare, questo forse per evitare dazi, sì, perché è stata una notizia proprio di questi giorni, Intel e Apple ce la stanno mettendo tutta, insomma, per portarsi un po' di lavoro a casa, come si dice. Apple ha annunciato che investirà 600 miliardi per la produzione di questi chip negli Stati Uniti, questo è l'impegno preso direttamente dal CEO Tim Cook. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l'azienda di Cupertino è stata costretta un po' ad usare le fabbriche della Intel. Insomma, il governo americano avrebbe convertito quasi 9 miliardi di dollari ricevuti da Intel come sussidi in azioni dell'azienda di Santa Clara, che oggi è il maggior azionista con il 10%. E a metà giugno Trump ha svelato che Apple produrrà alcuni chip nelle fabbriche della Intel, e questo avrebbe causato un aumento del valore delle azioni. Wall Street Journal afferma che si tratta quindi del più eclatante esempio di capitalismo distratto. L'amministrazione Trump, che avrebbe contribuito, dicevo, anche all'accordo di Intel con Nvidia e SpaceX, e secondo Mark Gurman, che è il giornalista di Bloomberg, Intel dovrebbe produrre alcuni chip per Apple, per iPhone, naturalmente senza l'immancabile Mac.

0: Dopo la musica, amici, noi continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai che abbiamo iniziato da poco, però ci sono ancora delle notizie importanti, perché la Commissione Europea avrebbe chiesto un parere sulle possibili misure volte a modernizzare la direttiva sul copyright del 2019. Uno dei 432 feedback è arrivato anche da Google. L'azienda di Mountain View avrebbe criticato il blocco di indirizzi IP, DNS e VPN in quanto non serve, dice, a nulla, citando anche la piattaforma italiana Piracy Shield. E dopo aver descritto le funzionalità e le procedure che sono utilizzate per contrastare la diffusione dei contenuti pirata sul motore di ricerca YouTube, Google ha evidenziato che le cosiddette ingiunzioni in tempo reale causano più danni che benefici. In diversi paesi, tra cui, dicevo, l'Italia, Francia e Portogallo, viene ordinato il blocco di indirizzi IP, DNS e VPN, ma questi servizi vengono usati principalmente per scopi legali. Insomma, dice, il blocco di resolver DNS IP è inefficace poiché non rimuove affatto contenuti ed è facilmente aggirabile utilizzando dei resolver DNS alternativi. È sproporzionato in quanto, dice, colpisce servizi legittimi, solleva delle preoccupazioni in materia di extraterritorialità e blocca interi domini. E analogamente, ecco, il blocco degli indirizzi IP non rimuove i contenuti e ne aggiunge, diciamo, risultati proporzionati, poiché molti servizi legittimi potrebbero utilizzare proprio lo stesso indirizzo IP. E quindi Google cita degli esempi di overblocking. In Portogallo sarebbero stati bloccati gli indirizzi IP virtuali che vengono usati per i servizi Google dai clienti Google Cloud. Piracy Shield in Italia avrebbe bloccato l'accesso a Google Drive e gli indirizzi IP di Cloudflare. E quindi Google suggerisce delle soluzioni per poter migliorare l'attuale direttiva sul copyright. Le ingiunzioni di blocco dovrebbero essere emesse solo in casi estremi, quindi alle aziende private, ad esempio DAZN Sky in Italia, non dovrebbe essere consentito di segnalare contenuti illegali aggirando il meccanismo previsto dall'articolo 9 del DSA. Beh, vi terremo informati anche su questa cosa, perché insomma è necessaria, come si dice, una maggiore trasparenza un po' da ambo le parti.
1: C'è chi segue il vento come un aquilone,

E dopo la musica, amici, restiamo un po' sempre sul pezzo, nel tema, perché questa volta si parla di Spotify, quindi ogni venerdì dovete sapere che c'è Release Radar e serve fino a 2 ore di musica nuova, brani degli artisti che si seguono e tracce da artisti che Spotify pensa possano piacere. Il problema è che, diciamo, tra le scoperte azzeccate ci finiscono anche brani che non c'entrano proprio nulla con i gusti musicali. Adesso Spotify dà più controllo su questa cosa, che finisce nelle playlist. Ecco, in cima alla playlist Release Radar appaiono infatti dei filtri selezionabili fino a 5 opzioni visibili contemporaneamente. Tra queste scopri nuovi artisti, schede degli editori, ascolto facile e pop, i filtri che permettono quindi di restringere un po' le raccomandazioni, meno brani causali, più brani in linea con ciò che si vuole sentire. Oltre ai filtri, Spotify avrebbe anche migliorato il sistema di raccomandazione complessivo di Release Radar. La playlist ha anche quindi un nuovo look con una copertina e header che sono stati ridisegnati. Il rollout è in corso su mobile e desktop, quindi ecco, si stanno vedendo proprio in questi giorni le nuove opzioni che sono in cima alla playlist, che sono già attive. Release Radar, dicevo, esiste già dal 2016, 8 anni di playlist settimanali personalizzate. È il mixtape del venerdì con musica nuova degli artisti amati, mescolata poi con scoperte algoritmi. I nuovi filtri aggiungono, insomma, un livello di controllo che un po' prima mancava.

Continuiamo in questa puntata, amici. Questa volta siamo negli Stati Uniti. È una cosa incredibile quello che stava succedendo con Meta, che ha deciso di rimuovere le funzionalità che permettevano di generare delle immagini con AI, appunto Muse Image, utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Erano arrivate veramente le proteste anche dagli attori di Hollywood, come è avvenuto un po' per il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI. Poi fortunatamente lo sviluppo è stato interrotto perché era un delirio, una giungla. Muse Image era il modello text to image di Meta, che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti, accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni preposte e rilevare le impostazioni. E quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora non è più disponibile.

E andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di protezione dei minori online, anche di adolescenti, che è diventato sempre più complicato rispetto a qualche anno fa. Quindi non basta più bloccare un sito, impostare un limite di tempo o controllare ogni tanto la cronologia del browser. I rischi questa volta passano da chat, social gaming, link di phishing, profili falsi, contenuti manipolati e messaggi costruiti per sembrare credibili. Quindi per i genitori il tema non è soltanto quanto tempo passano online, ma cosa incontrano mentre sono connessi e quanto sono preparati a riconoscerlo questo pericolo. Ecco, con i teenager cambia anche il modo di usare la tecnologia, cresce quindi il bisogno di autonomia, aumentano gli account personali, si moltiplicano le conversazioni private e spesso entrano in gioco delle piattaforme che gli adulti conoscono un po' meno. Beh, un controllo troppo rigido può funzionare per un po', ma rischia anche di ottenere l'effetto, come si dice, l'effetto opposto, spingere i ragazzi a nascondere delle app, chat o profili secondari. Ecco, tema importante, perché la sicurezza online degli adolescenti richiede un approccio più maturo. Servono delle regole chiare, ma anche del dialogo. Servono strumenti tecnici, ma non solo divieti. Ecco, serve soprattutto la possibilità per un ragazzo di chiedere aiuto senza temere una reazione sproporzionata. Ecco perché molte truffe quindi online funzionano proprio così: fanno leva sulla fretta, sulla vergogna o sulla paura di aver commesso un errore. Quindi il controllo parentale, attenzione, resta sempre lo strumento utile, ma attenzione, solo questo non può essere l'unica risposta. Con i bambini più piccoli ha senso impostare limiti netti su contenuti, app e tempi di utilizzo. Con gli adolescenti invece la protezione deve accompagnare una maggiore autonomia digitale. Cioè, significa spiegare perché, ecco, certe regole esistono. Un limite di tempo ha più senso se viene collegato al sonno, studio e benessere. Un filtro sui contenuti invece è più comprensibile se viene presentato come una barriera contro siti rischiosi, non quindi come una forma di sfiducia. Anche il controllo dell'attività deve essere gestito con equilibrio. Se diventa sorveglianza continua, beh, difficilmente aiuta a costruire delle responsabilità. Punto più importante, ecco, è quello di insegnare ai ragazzi a riconoscere i segnali di rischio. Un messaggio che mette fretta, un profilo appena creato che chiede delle informazioni personali, un link che promette magari un premio, una pagina di login arrivata, diciamo, da una chat o un'offerta troppo conveniente, sono delle situazioni comunque da fermare prima del click. E beh, diciamo che la conversazione può partire da casi concreti: una falsa promozione magari vista sui social, un messaggio sospetto ricevuto in chat, una notizia su un furto di account o una truffa ai danni di altri utenti. Quindi parlare, ecco, di questi esempi in modo normale, senza trasformare tutto in una lezione, certamente aiuta molto di più di una lista di divieti.

tanta tecnologia, amici, in questa puntata, ma volevo restare un po' anche nel tema dell'aerospace, perché c'è la novità di SpaceX che ha chiesto alla Federal Communication Administration degli Stati Uniti l'autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Gen 3 della costellazione di Starlink. Nei documenti che sono stati inviati all'agenzia governativa viene sottolineata la necessità di incrementare le prestazioni per poter soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale. Quindi all'inizio dell'anno l'azienda di Elon Musk avrebbe ottenuto l'autorizzazione per il lancio di 7.500 satelliti Gen 2. Quindi diciamo che la costellazione è attualmente formata da circa 10.800 satelliti. Il lancio più recente, quello di 24, sarebbe avvenuto lo scorso 11 luglio. Quindi attenzione, perché a partire proprio da luglio 2023 SpaceX, volevo ricordare che lancia esclusivamente satelliti V2 mini con razzi Falcon 9, quelli di seconda generazione. Ecco, dovrebbero essere quindi circa ora 30.000. Operano ad un'altitudine compresa tra i 339,5 e i 614 km. Utilizzeranno poi delle frequenze in banda Q, banda K, V e W per offrire della connettività fissa e mobile fino a 1 giga. E attenzione, perché per lanciare i satelliti di terza generazione, quindi V3 o Gen 3, servirà il razzo Starship. E diciamo che SpaceX già aveva comunicato che questi satelliti consentiranno di raggiungere una velocità in download fino a 1 terabyte. Insomma, è tanta roba.

Andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, restando sempre nel tema di sicurezza legata soprattutto all'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, diciamo, trova vulnerabilità più velocemente degli esseri umani, e questo però i criminali anche lo sanno e usano l'intelligenza artificiale per scoprire e sfruttare le falle di sicurezza ad una velocità che i team tradizionali faticano a volte a raggiungere. E questo Microsoft lo sa e adesso usa la stessa tecnologia per trovare i bug prima che diventino un'arma nelle mani degli hacker. Pavan Davuluri, che è il capo di Windows, ha spiegato come la Microsoft stia integrando l'intelligenza artificiale nelle pipeline di sviluppo di Windows per rendere gli aggiornamenti di sicurezza più rapidi e affidabili. Il sistema si chiama M-Dash, Multi-Model Agentic Scanning Harness, e diventa, diciamo così, in pratica lo standard nello sviluppo di Windows. Diciamo che questo esamina il codice Windows per individuare possibili falle di sicurezza. Quindi, grazie a un sistema di selezione automatico, gli sviluppatori ricevono soltanto le segnalazioni più attendibili, evitando di perdere tempo su risultati poco rilevanti. Il risultato è che Microsoft ha una probabilità maggiore ora di scoprire vulnerabilità zero day prima che vengano sfruttate. Questo processo poi si estende anche ad altri team di sicurezza dei prodotti Microsoft, che lavorano sicuramente a stretto contatto con il Microsoft Security Response Center, e questo per valutare i pattern di rollout e i feedback da parte dei clienti.

Non ci fermiamo assolutamente, sì, dopo la musica, amici, Radio Web continua, parliamo questa volta di Windows 11, perché un utente di Reddit chiamato Andrew Boots avrebbe notato qualcosa di strano nella pagina informazione delle impostazioni di Windows 10, elementi visivi di Windows 11 appiccicati sopra l'interfaccia di Windows 10, beh, come proprio un quadro moderno appeso, diciamo, in una stanza barocca. Insomma, i bordi arrotondati, diciamo, di Windows 11 accanto agli angoli squadrati di Windows 10, due epoche di design Microsoft che coabitano nella stessa pagina senza che nessuno abbia pensato di armonizzarle. Il post avrebbe ricevuto molti upvote. Ecco, gli utenti concordano, è brutto. Microsoft comunque sta modernizzando, diciamo, degli elementi dell'interfaccia di Windows 10, incluso lo spinner dell'era Windows 8 e la finestra di dialogo esegui usando dei componenti di design di Windows 11, ma il risultato sulla pagina informazioni è un po' un mosaico di due linguaggi visivi diversi che non comunica tra loro. L'utente quindi avrebbe provato un po' a ripristinare il design originale, ma non c'è stato proprio nulla da fare. Windows 10 non è più ufficialmente supportato, a parte gli aggiornamenti di sicurezza estesi. Microsoft ha ormai poche ragioni per investire del tempo nella coerenza visiva di un sistema operativo che vuole, insomma, che prima o poi noi abbandoniamo. Il focus dell'azienda ora è su Windows 11, sull'intelligenza artificiale e su Copilot, e recentemente è emerso che Redmond sta proprio lavorando su un sistema operativo Windows EI che è proprio basato sul web, che sarà veramente una grande rivoluzione.

0: Tanta bella musica anche oggi all'interno di Radio Web. Voglio parlarvi a questo punto di una cosa, un nome soprattutto, che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Eh sì, Ion. Se vi dico così, niente, proprio è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era, insomma, in fase di sviluppo, e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio, perché risale al 2024. Ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea, insomma, ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata della batteria, magari di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto, su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica. E in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi, premendolo, compare un campo di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che, insomma, non avevano pensato magari di fare questa cosa e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione, o se vogliamo rivoluzione?
1: Oh,

0: Bene, anche per questa domenica noi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto, ci fermiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato, continuo a augurarvi una buona domenica, trascorretela bene, per quanto ci riguarda invece noi torniamo domani, vi aspetto come sempre alla solita ora sintonizzati o collegati attraverso l'app su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Terrore alla Gay Pride di Berlino, un furgone travolge la folla, uccide una donna e ferisce 16 persone e caccia un 21enne sospettato di legami con ambienti islamisti. Donald Trump annuncia di volersi candidare nel 2028 mentre sospende temporaneamente gli attacchi contro l'Iran per il timore di esaurire le scorte di missili Patriot. 60 agenti feriti nell'assalto notava al cantiere di Chiomonte. Sul caso Fakir un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa della vittima. Fermato un 26enne per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito Deboli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
4: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22esimo emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
3: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notava al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
4: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
3: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il ventiseenne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: Pure?
1: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 26 luglio e si festeggia Sant'Anna e San Gioacchino. Il proverbio del giorno è: se luglio è asciutto, buon vino spera. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, pomeriggio decisamente migliore della mattinata, che sarà un po' nervosa e inquieta. Una bella occasione in arrivo per chi la saprà cogliere al volo. La cura dei rapporti familiari passa in primo piano. Sappiate rispondere alle loro esigenze.
2: Toro, soprattutto in mattinata sarete molto concentrati su voi stessi e ve la prenderete se non riceverete particolari attenzioni dalle persone circostanti. Il vostro continuo bisogno di rassicurazioni provocherà contrasti in famiglia. Rafforzate l'autostima.
1: Gemelli, capirete chi tra gli amici vi stima e chi invece vi frequenta soltanto per divertimento. Avrete l'opportunità di circondarvi di persone serie. Su una questione importante imparate a fidarvi della vostra guida interiore e anche di certo non sbaglierete.
2: Cancro, state finalmente abbandonando il ruolo di semplici spettatori della vostra vita e provate a prendere in mano il timone con scelte che la stanno trasformando. State diventando dei veri e propri maestri nel decidere e dirigere poi gli eventi della direzione voluta.
1: Leone, siete la dimostrazione vivente in questo periodo che il buon umore genera benessere e tutti e due si esprimono con attività gratificanti. Se qualcuno volesse scommettere, poco convinto sulla riuscita di certi progetti, siatene certi che la vincerete.
2: Vergine, la giornata all'inizio vi sembrerà luminosa, poi vi accorgerete che diverse nuvole prenderanno il sopravvento nel vostro cielo, innervosendovi. Siate riservati e proteggete le confidenze di un amico, le conseguenze di una indiscrezione sarebbero pesanti.
1: Bilancia, sempre alla ricerca dell'armonia con queste belle stelle saprete creare un equilibrio tra le cose che farete, si tratti di lavoro o anche di divertimento. Guardatevi dentro, siate sinceri fino in fondo prima di prendere una decisione che riguarda un amico.
2: Scorpione, non fidatevi di persone appartenenti ad ambienti superficiali che puntano tutto solo e soltanto sull'apparenza. Rivolgete lo sguardo altrove, giornata che inizierà con una mattinata tranquilla ma che diventerà più agitata con il passare delle ore.
1: Sagittario, dal pomeriggio la luna entrerà nel vostro segno, amplificherà la fiducia in voi stessi e vi inviterà a vivere in libertà. Darete più spazio alla spinta a conoscere e avrete la possibilità di occuparvi di realtà innovative grazie a degli amici.
2: Capricorno, il vostro bisogno di ordine, di rispetto dei doveri potrebbe provocare qualche battibecco in famiglia. Siate meno inflessibili e meno duri. Quando discutete non rincorrete sempre il contraddittorio, imparate ad ascoltare e a coltivare l'empatia.
1: Acquario, prima di buttarvi lancia in resta, accertatevi che il programma che avete organizzato con gli amici sia ben strutturato. Evitate inutili rischi, Giove e Saturno contrari vi metteranno alla prova su un terreno molto delicato per voi, quello della umiltà.
2: Pesci, ascoltate quello che dicono gli altri sulle vostre recenti scelte, provate a comprenderne le ragioni, poi continuate a fare di testa vostra. Date il vostro aiuto ad un amico che conoscete da tempo, così la vostra amicizia ne uscirà rafforzata.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:03.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati all'ascolto. Domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade della Campania. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio campano. I maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la 30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 comuni coinvolti con l'ordinanza in vigore tra le 10 e le 18. Oggi fermi veicoli con targa pari. Previste naturalmente diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 26 luglio e si festeggia Sant'Anna e San Gioacchino. Il proverbio del giorno è: se luglio è asciutto, buon vino spera. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, pomeriggio decisamente migliore della mattinata, che sarà un po' nervosa e inquieta. Una bella occasione in arrivo per chi la saprà cogliere al volo. La cura dei rapporti familiari passa in primo piano. Sappiate rispondere alle loro esigenze.
2: Toro, soprattutto in mattinata sarete molto concentrati su voi stessi e ve la prenderete, se non riceverete particolari attenzioni dalle persone circostanti. Il vostro continuo bisogno di rassicurazioni provocherà contrasti in famiglia. Rafforzate l'autostima.
1: Gemelli, capirete chi tra gli amici vi stima e chi invece vi frequenta soltanto per divertimento. Avrete l'opportunità di circondarvi di persone serie. Su una questione importante imparate a fidarvi della vostra guida interiore e anche di certo non sbaglierete.
2: Cancro, state finalmente abbandonando il ruolo di semplici spettatori della vostra vita e provate a prendere in mano il timone con scelte che la stanno trasformando. State diventando dei veri e propri maestri nel decidere e dirigere poi gli eventi della direzione voluta.
1: Leone, siete la dimostrazione vivente in questo periodo che il buon umore genera benessere e tutti e due si esprimono con attività gratificanti. Se qualcuno volesse scommettere, poco convinto sulla riuscita di certi progetti, siatene certi che la vincerete.
2: Vergine, la giornata all'inizio vi sembrerà luminosa, poi vi accorgerete che diverse nuvole prenderanno il sopravvento nel vostro cielo, innervosendovi. Siate riservati e proteggete le confidenze di un amico, le conseguenze di una indiscrezione sarebbero pesanti.
1: Bilancia, sempre alla ricerca dell'armonia con queste belle stelle, saprete creare un equilibrio tra le cose che farete, si tratti di lavoro o anche di divertimento. Guardatevi dentro, siate sinceri fino in fondo prima di prendere una decisione che riguarda un amico.
2: Scorpione, non fidatevi di persone appartenenti ad ambienti superficiali che puntano tutto solo e soltanto sull'apparenza. Rivolgete lo sguardo altrove, giornata che inizierà con una mattinata tranquilla ma che diventerà più agitata con il passare delle ore.
1: Sagittario, dal pomeriggio la luna entrerà nel vostro segno, amplificherà la fiducia in voi stessi e vi inviterà a vivere in libertà. Darete più spazio alla spinta a conoscere e avrete la possibilità di occuparvi di realtà innovative grazie a degli amici.
2: Capricorno, il vostro bisogno di ordine, di rispetto dei doveri potrebbe provocare qualche battibecco in famiglia. Siate meno inflessibili e meno duri. Quando discutete non rincorrete sempre il contraddittorio, imparate ad ascoltare e a coltivare l'empatia.
1: Acquario, prima di buttarvi lancia in resta, accertatevi che il programma che avete organizzato con gli amici sia ben strutturato. Evitate inutili rischi, Giove e Saturno contrari vi metteranno alla prova su un terreno molto delicato per voi, quello della umiltà.
2: Pesci, ascoltate quello che dicono gli altri sulle vostre recenti scelte, provate a comprenderne le ragioni, poi continuate a fare di testa vostra. Date il vostro aiuto ad un amico che conoscete da tempo, così la vostra amicizia ne uscirà rafforzata.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
4: più radio,
6: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone travolge la folla, uccide una donna e ferisce 16 persone e caccia un 21enne sospettato di legami con ambienti islamisti. Donald Trump annuncia di volersi candidare nel 2028 mentre sospende temporaneamente gli attacchi contro l'Iran per il timore di esaurire le scorte di missili Patriot. 60 agenti feriti nell'assalto, notava il cantiere di Chiomonte. Sul caso Fakir un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa della vittima. Fermato un 26enne per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito Deboli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato, trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
2: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
1: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notab al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
2: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie adegate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti Gabriele Bordoni sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
1: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.
0: Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Prima Spot.
10: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
11: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
10: FM World, powered by 22HBG.
12: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati all'ascolto. Domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade della Campania. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio campano. I maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la 30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 comuni coinvolti con l'ordinanza in vigore tra le 10 e le 18. Oggi fermi veicoli con targa pari, previste naturalmente diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino Emiliano Romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino Laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: and gentlemen, this is Hit Chart.
1: Numero 18.
2: Nuova

0: Ladies and gentlemen, this is E-Chart.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Numero 14.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Grave incidente nel Barese, una donna muore e 6 persone restano ferite, tra loro 3 minori nel Milanese. Un ciclista di 76 anni viene travolto e ucciso. Arrestato l'automobilista fuggito senza prestare soccorso. Domani l'udienza di convalida per il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito ad Eboli. Gli incendi minacciano la periferia di Bordeaux e provocano nuove evacuazioni anche in Spagna. Tensione infine in Cisgiordania, dove 80 palestinesi sono stati arrestati e una moschea sarebbe stata incendiata da coloni israeliani. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e a un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, i vigili del fuoco e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
0: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rahmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato e violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento, delle alte temperature.
0: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rahma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Are you coming in or what?
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato solo nelle ore più calde. Qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
13: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia-Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del Medio-Basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Grave incidente nel Barese, una donna muore e 6 persone restano ferite, tra loro 3 minori. Nel milanese un ciclista di 76 anni viene travolto e ucciso, arrestato l'automobilista fuggito senza prestare soccorso. Domani l'udienza di convalida per il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli. Incendi minacciano la periferia di Bordeaux e provocano nuove evacuazioni anche in Spagna. Tensione infine in Cisgiordania, dove 80 palestinesi sono stati arrestati e una moschea sarebbe stata incendiata da coloni israeliani. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese, in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla Di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
1: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di comparida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente, dato alle fiamme, quando era ancora in vita.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:01.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

clientele. That was the best.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati all'ascolto. Domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade della Campania. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio campano. I maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la 30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 comuni coinvolti con l'ordinanza in vigore tra le 10 e le 18. Oggi fermi veicoli con targa pari, previste naturalmente diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: grave incidente nel Barese, una donna muore, 6 persone restano ferite, tra loro 3 minori. Nel milanese un ciclista di 76 anni viene travolto e ucciso, arrestato l'automobilista fuggito senza prestare soccorso. Domani l'udienza di convalida per il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito ad Eboli. Gli incendi minacciano la periferia di Bordeaux e provocano nuove evacuazioni anche in Spagna. Tensione infine in Cisgiordania, dove 80 palestinesi sono stati arrestati e una moschea sarebbe stata incendiata da coloni israeliani. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese, in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
0: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
0: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18 e un minuto.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 17.

0: Hit Parade Italia.
1: Numero 15.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Hit Parade Italia.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
13: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
16: Numero 8.

0: Hit Parade Italia. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
1: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rahma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

emergenza incendi sul Gargano e Molise, evacuate spiagge, campeggi, interrotte strade e ferrovia, centinaia di viaggiatori bloccati. Dopo gli scontri in Val di Susa salgono i feriti e danni al cantiere della Torino-Lione, vengono stimati in 1 milione di euro. Recuperato nel lago di Como il corpo del turista olandese che aveva salvato il figlio. Stati Uniti e Iran aprono al ritorno dei negoziati dopo due notti senza attacchi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Emergenza incendi tra Gargano e Molise, un vasto rogo è divampato nella zona rurale di Pile Fraballe, nel territorio di Peschici, interessando macchia mediterranea e pini d'Aleppo fino alla baia di Zaiana. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto le aree vicino alla costa e i turisti sono stati evacuati dalle spiagge con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare di via Montesanto per accogliere le persone in cerca di assistenza. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, protezione civile, mezzi aerei e un canale. Chiusa la strada litoranea tra Vieste e Peschici con modifiche ai collegamenti degli autobus. Interrotto anche un tratto della statale 693 nel territorio di Cagnano Varano. Emergenza anche a Campomarino Lido in Molise, dove il fuoco ha bloccato la ferrovia e la strada statale. Circa 500 passeggeri sono rimasti fermi per ore nella stazione di Termoli a bordo di un Frecciarossa e di un Intercity prima dell'arrivo degli autobus sostitutivi.
2: Sono circa 450 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione notava in Val di Susa. Sale anche il numero dei feriti, le stime oscillano tra oltre 120 e 143 persone. La società TELT, impegnata nella realizzazione della Torino-Lione, valuta in circa 1 milione di euro i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte. Restano ancora da quantificare i tempi necessari per rimuovere i detriti, ripristinare gli spazi di lavoro e riattivare i servizi nella galleria. Il movimento NoTab, che stima in 20.000 i partecipanti alla marcia, rivendica l'esito della protesta e annuncia di essere tornato al centro del confronto politico.
1: È stato recuperato nel lago di Como il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque davanti a Menaggio. L'uomo si era tuffato dalla barca noleggiata con i tre figli per soccorrere il maggiore, un ragazzo di 16 anni finito in difficoltà a causa delle forti correnti. Il giovane era stato salvato anche grazie all'intervento di un uomo che si trovava su una tavola da paddle. Il padre invece, dopo aver aiutato il figlio, non era riuscito più a riemergere. Il corpo è stato individuato con sonar e telecamera a circa 25 metri di profondità e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Andiamo all'estero. Seconda notte consecutiva senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump avrebbe accantonato almeno per il momento i piani per un'ulteriore escalation militare, temendo l'esaurimento delle scorte di intercettori Patriot e di altre munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. Teheran ha annunciato di aver sospeso gli attacchi di rappresaglia dopo lo stop dei raid statunitensi. Secondo i media della regione, Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le proprie risposte ad una proposta di mediazione avanzata da Pakistan e Qatar. Entrambi i paesi avrebbero espresso il consenso a interrompere le ostilità e a riaprire il confronto diplomatico.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, il campione del mondo in carica, dopo aver perso una posizione in partenza a favore del compagno Oscar Piastri, ha ripreso il controllo della gara approfittando anche del successivo ritiro dell'altra McLaren. Secondo posto per Max Verstappen, mentre Andrea Kimi Antonelli completa il podio con una prestazione in crescita. Weekend difficile per la Ferrari, Charles Leclerc chiude al quarto posto davanti a Lewis Hamilton, quinto dopo una penalità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:03. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati all'ascolto. Domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade della Campania. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio campano. I maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la 30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 comuni coinvolti con l'ordinanza in vigore tra le 10 e le 18. Oggi fermi veicoli con targa pari, previste naturalmente diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

emergenza incendi sul Gargano e Molise, evacuate spiagge e campeggi, interrotte strade e ferrovia, centinaia di viaggiatori bloccati. Dopo gli scontri in Val di Susa salgono i feriti e danni al cantiere della Torino-Lione, vengono stimati in 1 milione di euro. Recuperato nel lago di Como il corpo del turista olandese che aveva salvato il figlio. Stati Uniti e Iran aprono al ritorno dei negoziati dopo due notti senza attacchi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Emergenza incendi tra Gargano e Molise, un vasto rogo è divampato nella zona rurale di Pile Fraballe, nel territorio di Peschici, interessando macchia mediterranea e pini d'Aleppo fino alla baia di Zaiana. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto le aree vicino alla costa e i turisti sono stati evacuati dalle spiagge con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare di via Montesanto per accogliere le persone in cerca di assistenza. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, protezione civile, mezzi aerei e un canale. Chiusa la strada litoranea tra Vieste e Peschici con modifiche ai collegamenti degli autobus. Interrotto anche un tratto della statale 693 nel territorio di Cagnano Varano. Emergenza anche a Campomarino Lido in Molise, dove il fuoco ha bloccato la ferrovia e la strada statale. Circa 500 passeggeri sono rimasti fermi per ore nella stazione di Termoli a bordo di un Frecciarossa e di un Intercity prima dell'arrivo degli autobus sostitutivi.
2: Sono circa 450 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione notava in Val di Susa. Sale anche il numero dei feriti, le stime oscillano tra oltre 120 e 143 persone. La società TELT, impegnata nella realizzazione della Torino-Lione, valuta in circa 1 milione di euro i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte. Restano ancora da quantificare i tempi necessari per rimuovere i detriti, ripristinare gli spazi di lavoro e riattivare i servizi nella galleria. Il movimento NoTab, che stima in 20.000 i partecipanti alla marcia, rivendica l'esito della protesta e annuncia di essere tornato al centro del confronto politico.
1: È stato recuperato nel lago di Como il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque davanti a Menaggio. L'uomo si era tuffato dalla barca noleggiata con i tre figli per soccorrere il maggiore, un ragazzo di 16 anni finito in difficoltà a causa delle forti correnti. Il giovane era stato salvato anche grazie all'intervento di un uomo che si trovava su una tavola da paddle. Il padre invece, dopo aver aiutato il figlio, non era riuscito più a riemergere. Il corpo è stato individuato con sonar e telecamera a circa 25 metri di profondità e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Andiamo all'estero. Seconda notte consecutiva senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump avrebbe accantonato almeno per il momento i piani per un'ulteriore escalation militare, temendo l'esaurimento delle scorte di intercettori Patriot e di altre munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. Teheran ha annunciato di aver sospeso gli attacchi di rappresaglia dopo lo stop dei raid statunitensi. Secondo i media della regione, Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le proprie risposte ad una proposta di mediazione avanzata da Pakistan e Qatar. Entrambi i paesi avrebbero espresso il consenso a interrompere le ostilità e a riaprire il confronto diplomatico.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, il campione del mondo in carica, dopo aver perso una posizione in partenza a favore del compagno Oscar Piastri, ha ripreso il controllo della gara approfittando anche del successivo ritiro dell'altra McLaren. Secondo posto per Max Verstappen, mentre Andrea Kimi Antonelli completa il podio con una prestazione in crescita. Weekend difficile per la Ferrari, Charles Leclerc chiude al quarto posto davanti a Lewis Hamilton, quinto dopo una penalità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:06.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio-basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Thank you.